0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio.

casa e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so. Ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.